A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Cabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: It's Snap.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Woo!

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grazie con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Marchio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche per la giornata di oggi per accompagnarvi, accompagnarci in realtà insieme in quello che è il nostro consueto viaggio da lunedì al sabato, con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Per qualche anno sembrava che il mondo intero, no, avesse finito i colori. È diventato tutto più saturo, tutto più grigio, tutto più nero, tutto più bianco, ma anche le case, no, beige, vestiti beige, cappotti beige, influencer davanti a pareti beige, beige, beige, beige dappertutto. E adesso la moda sembra essersi ricordata che c'è anche altro oltre il beige, ci sono anche i colori. Tra poco parliamo di questo, colori un po' più sgargianti, ecco.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: The Mac.
1: Dobbiamo parlare all'interno di The Mag di colori, soprattutto del fatto che il beige sta scomparendo, se ne sta andando via. Non so perché mai nessuno ha fatto una canzone ripetendo tante volte beige, beige, beige, beige. Effettivamente suona bene, ma questo è un altro discorso. Dobbiamo parlare della collezione autunno-inverno 2026 che sta segnando questo ritorno evidente dei colori forti e degli abbinamenti più audaci, infatti dopo anni dominati proprio dal minimalismo, quindi tonalità neutre, che si sono viste veramente dappertutto sulle passerelle. Oggi stanno tornando i contrasti cromatici, quindi c'è tanto rosso, c'è tanto viola, ci sono blu intensi, ci sono proprio delle combinazioni volutamente meno discrete. Ed è interessante perché la moda spesso funziona per una reazione, no? Quando abbiamo visto abbastanza loghi arriva il minimalismo, quando abbiamo visto abbastanza minimalismo ricompaiono i colori e le decorazioni. È proprio un pendolo gigantesco che riguarda la moda e la nostra influenza anche. Nel frattempo proviamo disperatamente a seguirlo, ma delle volte è velocissimo. Compriamo tutto beige perché senza tempo poi, come è successo adesso, non va più bene come colore. Dobbiamo prendere altro. Dovete decidervi. Io sono sempre per la scuola nero, che va bene per tutti i periodi. Credo che è il colore che non sparirà mai. Va bene veramente in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto dove dobbiamo andare, anche qualsiasi orario, che sia la mattina, il pomeriggio, la sera.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e, se possibile, rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci, l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno. No!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

turismo sta scoprendo una cosa nuova, cari amici di The Mag, che è la workation, che è la fusione tra work e vacation, che continua a trasformarsi da un'idea per nomadi digitali a un vero prodotto turistico. Infatti in Italia stanno nascendo delle formule pensate proprio per chi può lavorare da remoto, quindi si prende anche dei giorni che in realtà non dovrebbero essere delle ferie, ma va in dei posti belli, si trasferisce temporaneamente in una località turistica. A Tropea, per esempio, questo ottobre è stata progettata un'esperienza di un mese per un piccolo gruppo di remote worker, con hotel sul mare, co-working, con connessione in fibra e attività condivise, quindi possono lavorare tranquillamente senza avere l'ansia del non prende internet, come farò ad andare al lavoro. E il concetto è diverso dalla vacanza classica, perché dalle 9 alle 18 lavori normalmente, poi decidi, ovviamente perché è finito il tuo orario lavorativo, di chiudere il computer e invece di uscire dall'ufficio sei in Calabria, sei in posti meravigliosi, vai a vedere cose meravigliose che naturalmente ti danno quella voglia in più, no? di finire l'orario lavorativo, ma secondo me dall'altra parte ti fanno sentire anche più gratificato, secondo me potresti anche produrre di più. Infatti questo progetto è nato proprio per vedere quanto un uomo, una donna, un lavoratore riesce a produrre di più trovandosi in dei posti meravigliosi.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Andiamo subito in Ucraina. È salito ad almeno 6 morti il bilancio degli attacchi russi condotti nella notte in diverse regioni. 3 persone sono state uccise a Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nell'area sud-orientale di Zaporizhia. La capitale è stata tra le zone più colpite dai raid che hanno provocato interruzioni dell'elettricità in gran parte della città. La guerra in Iran è costata finora alle famiglie americane una media di quasi $2,000 ciascuna, per un impatto complessivo stimato in $265 miliardi. Lo sostiene Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics, in un'analisi pubblicata su X, secondo cui il conflitto in Medio Oriente ha assorbito circa metà dell'aumento del reddito registrato dalla famiglia americana media negli ultimi 8 mesi. Papa Leone XIV è stato sottoposto ieri al Policlinico Gemelli di Roma a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma e per garantire la radicalità dell'intervento è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, contenente la parte malata. Secondo il bollettino medico diffuso in serata dal Vaticano, l'operazione si è conclusa positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore, mentre l'intervento vero e proprio è durato circa 90 minuti. Rientrato nella sua stanza ha chiesto di cenare, come riferito da fonti vaticane. Leone XIV aveva annunciato la malattia domenica al termine dell'Angelus, manifestando serenità e spiegando la decisione di sottoporsi rapidamente all'intervento. La cronaca: 7 misure cautelari personali in corso di esecuzione a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di corruzione in comune. L'indagine, denominata Nexus, punta a far luce su un'associazione delinquere che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata dedita alla corruzione negli appalti pubblici. Anche nella serata di oggi, 2 squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri, nella seconda gara della fase campionato, Inter e Napoli hanno rimediato 2 sconfitte, battute rispettivamente 4-3 dal Bruges e 3-1 dal Villarreal. Il comodo Cesc Fabregas scende in campo alle 18:45 a Rotterdam contro il Feyenoord, forte del convincente 4-1 ottenuto all'esordio contro il Lipsia. Gli olandesi cercano invece il riscatto dopo il pesante 5-1 subito dal Barcellona. Attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle ore 21 la Roma, guidata in panchina da Giampiero Gasperini, ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Oh. Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

tornare in ufficio, cari amici, soprattutto per tutti quelli che lavorano normalmente più giorni in smart working che in ufficio, c'è chi controlla il calendario del capo. Tutto questo è stato scoperto negli Stati Uniti e lo stanno chiamando calendar stalking. Con il ritorno sempre più frequente al lavoro in presenza, alcuni dipendenti

controllano il calendario digitale del proprio responsabile per scegliere strategicamente quando presentarsi in ufficio. E l'obiettivo è semplice: se devo andarci, meglio farlo quando il capo può

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet, 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

you in the face with some

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon mercoledì mattina, mercoledì 14 di ottobre, ben ritrovati anche quest'oggi in diretta qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti insomma per chiacchierare un po'. Pronti per trascorrere un po' di tempo insieme, ma soprattutto, oltre che ritrovare bella musica, anche per chiacchierare su quelli che sono gli eventi in programma nel nostro territorio nei prossimi giorni.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e, se possibile, rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Amici, se una fotografia riuscisse a farci sorridere, emozionare e anche, perché no, guardare la vita quotidiana con degli occhi diversi, beh, a proposito di tutto ciò, sappiate che questa sera, a partire dalle 18 al Gym Museo a Jesolo, arriva il teatro del quotidiano, Elio Erwitt, tra ironia e meraviglia. Insomma, si tratta di un'esperienza immersiva che unirà fotografia, teatro ed anche musica per raccontare il mondo ironico e tenere anche il mondo ironico e tenero di uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

C'è un gioco che mi affascina particolarmente, ma devo anche ammettere, insomma, che per un motivo o per un altro non sono mai riuscito ad imparare a pieno. Ecco, se anche voi siete affascinati dagli scacchi, magari non sapete ancora giocare bene o comunque volete conoscere delle nuove strategie, delle nuove regole, sappiate che venerdì 16 ottobre alle 16:15 la Sala Gelli della Biblioteca Comunale ospita quello che è il corso di scacchi con il maestro Carlo Solinas.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, sbirciamo quelli che sono gli appuntamenti in programma, non nei prossimi giorni, ma neanche nelle prossime ore. Insomma, andiamo un po' più in là con gli orizzonti. Ecco, sappiate che dal 16 al 18 ottobre, Jesolo ospita quella che è la festa d'autunno.

0: Antica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

State cercando di organizzare una giornata perfetta dedicata a tutta la famiglia? Beh, sappiate che a Jesolo ci sono due tappe imperdibili. Tropicarium Park, tra animali sorprendenti e mondi da esplorare, e anche la Fabbrica della Scienza, dove curiosità e divertimento si incontrano. Entrambi aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 con l'ultimo ingresso alle 18. Ecco, ideale anche in quelle che potrebbero essere le giornate più calde.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, termina qui questa puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro come sempre un buon proseguimento. Noi ci ritroveremo puntuali sempre qui su Radio Jesolo Web domani mattina al solito orario. Ed Ale è tutto, un buon proseguimento, un buon mercoledì pomeriggio a tutti voi, ciao!

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. It's our party weekend.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema. È spesso violento, non lo noto. Il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci. Ho fatto tutto un pezzo per dirti.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mercoledì 14, come dicono quelli bravi, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, e tu sei una brava.
1: Eh sì,
2: e quindi l'hai detto
1: 14.
2: Qua. Nel mondo dell'addizione, amici e soprattutto amiche del comedy, dovete sapere che ci sono alcune parole che, ad esempio, pesca, la differenza, oppure sogno, sonno, ho sonno, ci vado dopo, e queste sono facili.
1: Giorgio
2: e Stefano, ma quella che a me mette più difficoltà è dire... Sono le 14.30, tutto chiuso.
1: Sì.
2: Per un romano sono le 14.30, invece sono le 14.30.
1: Bene, amici, questa non è però una lezione.
2: Questa è una cosa
1: di
2: mia. Sì, perché mi sono appena svegliato. Noi non diciamo che ora è.
1: No.
2: Però io mi sono appena svegliato. Non fa niente.
1: Penso che lo vedono che ora è. Comunque, a prescindere da tutto, visto che abbiamo fatto un po' i saccenti, torniamo ad essere ignoranti tra poco con la nostra Peppia, l'ignoranza artificiale.
2: Sì.
1: Cosa hai chiesto a Peppia?
2: Vuoi saperlo subito?
1: Sì.
2: Allora, io sono andato da Peppia e le ho chiesto: Peppia, perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice?
1: Io l'ho scoperto
2: e
1: perché.
2: Vediamo se corrisponde alla teoria di Peppia.
1: Poi torna il genio della settimana. E...
2: Ladro? Io chiedo
1: allora,
2: sempre.
1: Io non ce la faccio più, ti dico la verità. Nelle mie ricerche ho chiesto al motore di ricerca di smetterla di propormi ladri, delinquenti,
2: è giusto.
1: Eccetera. E... Però andiamo in Texas quest'oggi. Poi
2: sempre in America, ladri in America. I ladri americani sono geni.
1: I geni sono tutti in America. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cos'è l'amore secondo i bambini?

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo da Peppia, la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, a differenza delle intelligenze che fanno tanto le saccenti, e andiamo a scoprire che cos'è per Peppia, cioè per quale motivo.
2: Sì. Io ho chiesto a Peppia,
1: perdiamo
2: proprio, ho detto,
1: i calzini.
2: Peppia, sai, Peppia le si accende.
1: Certo.
2: Perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice? E lei ha esordito così. Ciao umani, giustamente. Oggi rispondo a una delle domande più importanti della storia. Perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice? Finalmente la scienza ha una risposta.
1: Oh.
2: Io. Ha una risposta. Io.
1: Vabbè, lei è scienza. Tecnologia e scienza insieme.
2: È tutto. È ignoranza. E artificialità anche. La teoria sua è questa. Prima di tutto chiariamo una cosa. I calzini non si perdono. Scappano. È diverso.
1: Ah.
2: Capito? Secondo... Poi c'è la spiegazione scientifica, ovviamente. Beh. Secondo me i calzini vivono male, passano tutta la vita dentro le scarpe, al buio, schiacciati, annusando piedi.

0: piedi. A un certo punto si stancano e fuggono.
1: Annusando pie. Ma tu sei sicuro che vuoi continuare tutta la dicitura con
0: no,
1: questo
0: tono? No, infatti ho cambiato voce. Okay. E dove vanno? La gente dice sono finiti nella lavatrice. No, la lavatrice è solo la stazione. Il vero obiettivo è la libertà. Esiste infatti una città segreta chiamata Calzinopoli. Popolazione solo calzini spaiati. Tu metti due calzini, la lavatrice restituisce un calzino. Perché? Perché l'altro ha compilato i documenti e ha cambiato vita. Vabbè, le prove, ci sono le prove. Vi siete mai chiesti perché
1: i calzini clandestini?
0: È certo che fuggono, tipo sai le immagini di quelli che cambiano paese, passano dalla frontiera in maniera nascosta quasi, no? Ma voi vi siete mai chiesti perché non sparisce mai una maglietta? Perché una maglietta non passa 10 ore al giorno attaccata a un piede, il calzino sì, quindi il calzino ha le sue motivazioni. Ogni tanto però un calzino ritorna, attenzione. Dopo mesi, dietro un mobile, sotto il letto, dentro una federa, non si era perso, era tornato per salutare, certo, un po' di nostalgia, certo, di casa. Certo. E quindi la risposta a questa domanda, la domanda che abbiamo fatto a Peppi, è molto semplice. I calzini non si perdono, si licenziano. E onestamente, dopo quello che li facciamo passare, io li capisco anche.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Non solo calzini sbagliati.
1: Perché sono stufi appunto di stare con i piedi puzzolenti.
0: Di annusare i piedi. Se ci pensi, il calzino annusa i piedi, sta nella scarpa.
1: Non fa una piega.
0: Non fa una piede.
1: Non fa una piede. Tra l'altro stavo pensando, tu lo sai che esiste la giornata dei calzini spaiati?
0: Come no?
1: Non mi ricordo,
0: cioè, non mi ricordo quando è, ma io la celebro perché uno dei miei primi gruppi, anzi forse il mio primo gruppo di improvvisazione teatrale si chiama
1: i calzini spaiati.
0: Gli spaiati. Cioè, perché eravamo tutti diversi.
1: Ma a parte questa cosa bellissima che già mi avevi raccontato, molto bella, sì. Complimenti per l'idea. Ti sei mai chiesto chi l'ha istituita questa giornata?
0: Assolutamente
1: proprio
0: no.
1: Loro, proprio i calzini spaiati.
0: Ah, da Calzinopoli hanno.
1: Certo, perché giustamente avevano bisogno di una giornata da celebrare. Ma cazzate a parte, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy.
0: Andiamo prima da Federica, ciao Fede.
1: Ciao.
0: Scrive: dopo aver sentito Peppia, ho guardato il mio cassetto e ho contato 14 calzini spaiati.
1: Ella.
0: A questo punto credo davvero che esista Calzinopoli e che nessuno voglia più tornare.
1: Ma chi l'ha detto poi che dobbiamo metterli uguali? In effetti.
0: Beh, ad esempio nella giornata dei calzini spaiati
1: lì è facile.
0: Ti dovresti mettere due calzini
1: diversi.
0: Ma lì
1: diversi. È facile, invece tutti i giorni dovremmo metterli spaiati. Anche
0: l'idea delle scarpe. Tu compri, ad esempio, una cosa che io faccio. Compro, ma mi piace un paio di scarpe.
1: Magari lo stesso modello.
0: Stesso modello, ma colori diversi.
1: Le metti diverse?
0: Sì, io l'ho fatto a
1: figo.
0: Volte. Sì, sì.
1: Figo,
0: è carino,
1: figo.
0: Sì. Poi andiamo da Marco. Ciao Marco.
1: Marco,
0: che scrive: ieri la lavatrice mi ha restituito un solo calzino. Quando ho sentito Peppia ho pensato: ok, questo ha cambiato vita, spero almeno che sia felice dove si trova. Guarda Marco, ti rassicuriamo, Peppia mi ha fatto...
1: è bella,
0: Sì, mi ha mandato delle foto poi Peppia di Calzinopoli. Non ve le posso far vedere, però vi posso giurare che è molto bella Calzinopoli,
1: sì,
0: piena di calzini.
1: Ci sta, potremmo fare una gita fuori porta e fuori piede. Tra l'altro, no.
0: Oggi Zelig, pam,
1: sì.
0: Pam.
1: Pam. Tra l'altro ho visto dei video sul web, sì. Poi non so se sono...
0: Sai di Calzinopoli?
1: No, sai quelle cose che non sai mai se sono fake?
0: Ah,
1: se...
0: certo,
1: però
0: ormai poi...
1: ti mettono la curiosità, ho visto che... a quanto pare spesso i calzini, ma secondo me è una cavolata, finiscono nel filtro della lavatrice, ecco,
0: sì.
1: Dove vanno.
0: Sì, perché è l'unico indumento, se ci pensi, che può infilarsi.
1: Ma perché la lavatrice c'ha il filtro che smetti.
0: Ah boh, non lo so. Io già che so usare la lavatrice è qualcosa,
1: già
0: spingendo
1: che...
0: il programma giusto.
1: Sai cos'è la lavatrice?
0: È quella con lo blu, no?
1: Sì, quella che gira.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, voliamo in Texas per il genio della settimana.
2: Sai, il Texas ti ispira un po' i cowboy.
1: Sì. Piena epoca di riunioni, lezioni, appuntamenti su Zoom, è successo qualcosa che, insomma, bisogna stare attenti alle telecamere. Attenzione.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: È giunto il momento di parlarvi del genio della settimana, cari amici. Andiamo in Texas questa volta.

0: matta non è un ladro, ma è qualcuno che ha avuto a che fare con una riunione Zoom, no? Quelle che si fanno oggi, riunioni
1: che si facevano soprattutto dal vivo durante il Covid, no, prima del Covid dal vivo, poi è nato Zoom.
0: Zoom
1: e adesso c'è un po' un ibrido, chi le fa dal vivo, chi le fa online.
0: Un sacco di piattaforme per così
1: dire cose che inutili.
0: Romperci le scatole, esatto, anche online.
1: Esatto.
0: Bene. E quindi, siccome siamo in piena epoca di riunioni, sì, lezioni, appuntamenti su Zoom, cosa è successo? Qualche tempo fa, il 9 febbraio, l'avvocato Rod Ponton, il famosissimo Ponton, si è collegato a un'udienza online, sì, davanti al giudice Ferguson. Allora, tra l'altro io non sapevo che si potessero fare le udienze online.
1: Non lo sapevo, nemmeno io, forse in America. Nuova.
0: Vabbè, comunque tutto normale tranne un piccolo dettaglio. Mm. A un certo punto, questo avvocato, al posto, sì, della faccia, sullo schermo gli è comparso un gattino bianco.
1: Ecco.
0: Cioè lui è diventato,
1: sì,
0: un gatto con,
1: okay,
0: due occhi,
1: sì,
0: enormi,
1: sì, sì, sì,
0: preoccupati.
1: Sì.
0: E, quindi non si sa come si è attivato questo filtro, sì, sul computer che lui stava utilizzando. Lui senza che se ne accorgesse ha fatto tutta, ma non so se si chiama la ringa, insomma quello che doveva dire, l'ha detto con la faccia da gatto.
1: Madonna,
0: okay,
1: mia.
0: Il giudice ha cercato in qualche modo, insomma, di con una calma apparente,
1: sì,
0: di avvisarlo, cioè dicendogli anche: guardi, mi sa che lei ha un filtro attivato, eccetera eccetera. L'avvocato cos'è? Perché ha fatto ridere questa cosa, è diventata virale sul web? Perché l'avvocato ha provato a toglierlo, ma non riusciva, l'udienza però era importante da portare a termine. E quindi
1: magari un killer,
0: no,
1: difendere un assassino, una roba.
0: Ha continuato, sì, a esporre, insomma, la sua tesi,
1: certo,
0: con la faccia da gatto. E
1: pensa alle risate si saranno fatte.
0: E a un certo punto lui ha detto: no, sono io, sono vivo, sono qua in diretta, non sono un gatto. Il giudice giustamente gli ha risposto: bello, vedo, insomma,
1: certo,
0: un gatto che parla non mi sembra proprio fattibile. Comunque la parte più bella è che Ponton, non riuscendo a togliere appunto questo filtro, ha comunicato al giudice di essere comunque pronto a procedere con l'udienza.
1: Certo. Anche da gatto.
0: Non riesco a tornare umano, ma possiamo andare avanti. Vabbè,
1: che storia,
0: fortunatamente,
1: ragazzi,
0: poi dopo un po' sono riusciti a disattivare, sì, questo filtro, ma il video è stato pubblicato online, è diventato,
1: ma lo devo vedere,
0: immediatamente
1: lo vado a
0: virale
1: subito
0: in tutto il mondo. E niente, l'avvocato ha detto, ha fatto la figuraccia più grande della sua vita, però l'ha presa con ironia, e quella frase è entrata nella storia: non sono un gatto. Cioè lo hanno preso in giro perché lui ha detto: non sono un gatto, ma va?
1: Dai, ma non l'avrei mai detto.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: L'appuntamento con l'informazione: hanno confessato i due minorenni individuati dai carabinieri per aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Hanno 16-17 anni e sono responsabili delle violenze. Il 16enne è proprietario del veicolo sequestrato, mentre il più grande ha ammesso le aggressioni, tra cui il pestaggio dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sono stati denunciati, adesso il maggiore sarà trasferito nel carcere minorile di Casel del Marmo. Il ragazzo è figlio di un carabiniere. Giorgia Meloni parla alle Camere in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. In primo piano Ucraina, il sostegno a Kiev non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo e a cui lavoriamo è una pace giusta, ha detto in aula la Premier, che sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio afferma: è una scelta molto rischiosa, Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile, centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro. È un massiccio attacco russo, ha colpito nella notte le infrastrutture energetiche ucraine, provocando interruzioni di corrente che hanno lasciato circa 600.000 persone senza elettricità, almeno 6 morti, 3 a Kiev, 2 nella regione di Dnipropetrovsk e 1 in quella di Zaporizhia, 20 feriti nella capitale. Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone destro. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma. Il calcio: anche nella serata di oggi ci sono due squadre italiane impegnate in Champions League, dopo che ieri nella seconda gara della fase campionato Inter e Napoli hanno rimediato due sconfitte rispettivamente con Brugge e Villarreal. Il Como scende in campo alle 18.45 a Rotterdam contro il Feyenoord, attesa per il big match dell'Olimpico, dove alle 21 la Roma di Gasperini ospita il Real Madrid del grande ex José Mourinho. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Genio della settimana, l'avvocato Ponton dal Texas, che si connette su Zoom per un'udienza con un filtro da gatto impostato sulla faccia, ovviamente per sbaglio, non riuscendo a toglierlo ha detto a tutti: non sono un gatto, ma va, ma dai, che genio. Comunque il genio questa volta c'è del genio in quest'uomo.
2: Beh, sì.
1: Non siamo ironici, nel senso che un errore può capitare a tutti, però la cosa che è diventata
2: vera... Sì, la genialità è quella del confermare, del... dire al giudice: comunque non sono,
1: non
2: un,
1: sono
2: gatto,
1: un gatto,
2: sono umano.
1: E tra l'altro, però, da apprezzare, lui ha continuato comunque a esporre la sua tesi. Insomma, quello che doveva fare l'ha fatto.
2: Ricordiamo una cosa, che se volete, prendo questa iniziativa, se volete votare o volete lasciarci, adesso Ale, se poteste vedere faccia di Alessandra, il mio, se volete votare,
1: ha
2: fatto no, perché abbiamo detto l'altra
1: volta, è aperto il televoto,
2: stop al televoto, perché vogliamo fare verso fine anno una classifica dei geni più geni. Tipo una sorta di podio, la top 5.
1: Non capivo dove tu volessi
2: ma
1: arrivare.
2: Mi devi, ma no, avevo appena iniziato.
1: Bene, andiamo ai messaggi, che è meglio.
2: Che forse è meglio.
1: Sì. Allora, abbiamo Federica che dice: la cosa più bella è che fosse disposto a continuare l'udienza da gatto pur di non perdere altro tempo. Vero, Fede?
2: Ah, che poi, grazie Fede, mi hai fatto venire in mente una cosa. L'avrà vinta la causa o no?
1: Non lo so, mi devo informare meglio. Voglio anche trovare il video in realtà, perché non l'ho visto. Marco dice: il giudice che risponde "lo vedo" merita almeno metà del premio. Sì, perché lui ha detto "non sono un gatto, lo vedo". Mi sono immaginata poi questa faccia da gatto con la tunica.
2: No, cerco il video.
1: La tunica
2: il video. Sì,
1: classica d'avvocato, no? Alessia invece conclude, cioè concludiamo noi con Alessia che dice: Io dopo non sono un gatto, avrei spento il computer e cambiato professione. vabbè, dai.
2: Sì, in effetti.
1: Allora, adesso nel fuori onda cerchiamo il video e vi faremo sapere.
2: Sto cercando il video.
1: Yes.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato del genio della settimana, concludiamo questa parentesi.
2: Beh, il video ci è vuole. Pazzesco.
1: Allora, questo
2: guardatelo.
1: Avvocato che durante un'udienza online gli si attiva il filtro da gatto.
2: Poi
1: fa molto ridere.
2: Poi io pensavo che avesse un filtro della serie che si vede la stanza,
1: sì.
2: Ed è un filtro applicato solo al viso. No, lui diventa proprio un gatto
1: un
2: con
1: gatto
2: lo sfondo bianco.
1: E parla con... No,
2: sì,
1: fa
2: no,
1: molto
2: dovete
1: ridere.
2: Vederlo.
1: Perché il gatto è molto realistico. Sì, tra l'altro poi nella registrazione, cioè nel video c'è scritto vietato registrare.
2: Ah, tra l'altro è bellissimo. Sì, in alto a sinistra in uno dei riquadri c'è scritto riprendere questa riunione è proibito,
1: illegale.
2: È illegale, può comportare multe a partire da tutto, vai su YouTube e lo trovi.
1: E qualcuno l'ha registrato, sì. Basta scrivere avvocato Thompson,
2: no. Rod Ponton Cat Lawyer.
1: Rod
2: Ponton. Cat Lawyer. Se scrivi queste quattro parole ti esce il video.
1: Fa molto ridere. Bene, allora possiamo proseguire. Tra poco, dopo il genio della settimana, hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Che cos'è l'amore secondo i bambini?

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Momento tenerezza qui al Comedy Radio Show, ogni tanto accade, soprattutto quando si parla di bambini. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, che cos'è l'amore secondo i bambini?
2: Vediamo un po'.
1: Come sempre, risposte molto...
2: genuine. Esatto. Spontanee.
1: Sì, nel frattempo cerco gli appunti. Tu, se vuoi raccontare una barzelletta.
2: Allora, io posso dirti cos'è per me l'amore.
1: Oh,
2: no,
1: sentiamo.
2: Meglio di no, meglio. Andiamo avanti, che è meglio che non sono più un bambino, purtroppo.
1: Ma io
2: quindi...
1: non li trovo gli appunti, quindi ti tocca inventare qualcosa.
2: No, mi è venuta in mente adesso una frase su Jim Morrison. Ma una frase no, su una frase di Jim Morrison,
1: sì, sì.
2: Ex frontman, purtroppo scomparso troppo presto, dei The Doors, che aveva detto una cosa. Sì, adesso la cerco mentre,
1: okay,
2: perché
1: beh,
2: la cerco nella pausa.
1: Hai
2: visto, però hai visto questo mio non dire niente ti ha fatto fare gli
1: soprattutto
2: appunti.
1: Soprattutto i The Doors e non sì. I Doors oppure
2: i The Queen.
1: Esatto. Allora, che cos'è l'amore secondo i bambini? Iniziamo con è quando qualcuno ti tratta bene gratis. Questo bambino ha già
2: sottolineato
1: capito
2: gratis.
1: Tutto. Esatto.
2: Sì, sì.
1: E che cos'è l'amore secondo i bambini? È mamma e papà insieme e con Ruth.

0: Rudy, il nostro cane.
1: Soprattutto
0: giusto,
1: Rudy.
0: Giusto. È l'ingrediente segreto delle cose buone. E vabbè, ma
1: amore,
0: poetico.
1: Ma quanti, c'è scritto quanti anni hanno?
0: No, non c'è scritto. È non spingere o dire bugie.
1: Caro amichetto, cara amichetta, non spingere.
0: È stare a casa quando in giro c'è tanta gente.
1: Vero anche questo.
0: È quando prendo un brutto voto e tu, mamma, mi fai il tiramisù nella teglia grande.
1: Amore.
0: L'amore può essere tutto. Grande risposta.
1: Vero,
0: questa.
1: Vero.
0: L'amore è una fregatura. Il lettone lo voglio tutto per me.
1: Questo, anche lui o lei ha già capito come
0: sì,
1: funzionerà.
0: Probabilmente
1: poi.
0: Perché sì. La mamma gli avrà detto: sì. Mamma e papà si amano, devono dormire insieme.
1: Certo.
0: Poveri, poveri bimbi. È una cosa speciale e non sempre va come vuoi, ma ha il suo perché. Hai capito?
1: Quanta saggezza.
0: Poi l'amore è una cosa speciale, anche qua. E succede quando si rimescola forte il cuore e io ti voglio abbracciare.
1: Wow,
0: dai.
1: Ma che pensieri profondi.
0: Poi
1: in realtà
0: è tipo
1: qua,
0: una catena che non si spezza mai anche se ci fa arrabbiare.
1: Amore.
0: L'amore profuma di cioccolato.
1: Anche,
0: vero,
1: anche.
0: Bello. L'amore è quando mi abbracci e non ho più paura. L'amore è quando faccio una cosa e tu ridi, allora la rifaccio così ridi ancora.
1: Madonna, ma che bellissimi. Sì, mandami, sì. Girami il link.
0: Te li
1: guarda.
0: Mando tutti. L'amore è, boh, non lo so neanch'io, è dare un bacino.
1: Ah, così, vabbè, ci sta.
0: L'amore è il caldo che sento quando abbraccio mia sorella. L'amore è quando mangi qualcosa che ti piace e ne dai un pezzetto a qualcuno. Quella,
1: oddio,
0: è una grande forma di amore.
1: Che grande amore tu che dai il pezzettino.
0: L'ultimo soprattutto. L'amore è sorridere. L'amore è quando qualcuno dice: ciao, come sei bella.
1: Sì.
0: L'amore è no, aspetta, qui abbiamo: io, sua mamma, l'ho chiesto a mia figlia e mi ha risposto babbo.
1: Così.
0: Cos'è l'amore?
1: Certo,
0: babbo,
1: certo.
0: E l'amore sei tu, mamma. Qui abbiamo,
1: certo, entrambi, è giusto.
0: Poi ho chiesto a mio figlio, e qua con concludiamo, che cos'è l'amore? Non ha risposto e mi ha dato un bacio.
1: Amore, ma che bello, posso dire, già abbiamo il best per sabato.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: time.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: E dopo questo momento romantico ci siamo emozionati, non so perché continuo a ridere come una stupida
3: perché amore è anche sorridere, sì. È sorridere alla vita.
2: Allora vai. L'amore, adesso ve lo dico io, non sono una bambina, però la bambina che in me dice che l'amore, come ha detto un bambino, sì, è fare qualcosa che ti fa ridere, sì, rifarla perché così ridi ancora. L'amore è salutarvi oggi ma tornare domani per cercare di strapparvi un sorriso, che assist.
3: Bello.
2: Insieme al nostro Alessandro, sì, Bisogni.
3: E insieme alla nostra Alessandra Bellotti.
2: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Ciao.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Allora parliamo di questa cantante che è andata in un negozio di New York e a quanto pare non è stata riconosciuta. Probabilmente era vestita in modo casual, sarà stata in tuta. Fatto sta che i titolari del negozio hanno pensato che lei non potesse permettersi le cose che vendevano lì, cose alcune delle quali molto costose. Lei aveva addocchiato un oggetto che costava una roba tipo 15.000 euro, 15.000 dollari. Questa cantante di cui stiamo parlando è una giurata di The Voice, nonché anche vincitrice di numerosi riconoscimenti, ovvero la famosa Kelly Clarkson, la quale una volta tornata a casa ha fatto un post sui suoi social, dove ha milioni e milioni di follower, raccontando del modo poco gentile in cui è stata trattata in questo negozio, dicendo: cari miei, mi dispiace per voi, vi siete persi una vendita molto molto importante. E voi direte: vabbè, sarà finito là? No, la storia continua, quindi rimanete là.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

insomma parliamo di questo dissing tra Kelly Clarkson e questo negozio di New York che vende cose molto particolari, anche oggetti d'arredamento, cose anche abbastanza costose. Questo negozio, dopo la recensione negativa via social fatta da Kelly Clarkson, ha detto: no, ma guardate che si è trattato di un equivoco, lei voleva comprare un uccello di nome Molly, che noi però abbiamo appeso permanentemente alla nostra parete, e quindi non era in vendita quel prodotto. Lei si è impuntata che lo voleva comprare, ma noi non lo potevamo vendere, gli avevamo anche indicato un altro negozio dove poteva trovare un articolo simile. Ci dispiace per questo equivoco, ma ci piacerebbe incontrarla per risolvere la questione insieme, magari un giorno ci rideremo anche su. Quindi forse si è trattato di un equivoco. No ragazzi, non si è trattato di un equivoco, almeno secondo Kelly Clarkson. La saga continua.

Locale Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they say.

Insomma, come è andato a finire il dissing tra Kelly Clarkson e il negozio di New York? Kelly Clarkson in realtà ha detto: oltre che cafoni, siete pure bugiardi. E come prova ha mostrato una foto dell'oggetto in questione con il cartellino del prezzo. Questo uccello che canta e balla e che costa 15.000 euro come da cartellino del prezzo, gli è stato rifiutato e gli è stato detto: se vuole la possiamo indirizzare in un negozio dove ne può trovare uno più economico, uno che si può permettere. Quindi lei è stata veramente umiliata in questo negozio, come se non potesse permettersi di acquistare quell'oggetto, ragazzi. Lei ovviamente ci è rimasta malissimo, ma ha concluso con classe, perché ha detto: non è poi così difficile essere gentili, non critico mai nessuno, ma tu, amico mio, hai fatto eccezione. Il tuo negozio è davvero fantastico, purtroppo tu non lo sei. Cioè l'ha praticamente asfaltato.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha anche svolto fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che il Papa sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. Veniamo agli esteri. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di essere contrario a un attacco statunitense o israeliano contro l'Iran nei giorni antecedenti alle elezioni a Tel Aviv perché non sarebbe conveniente. Netanyahu ha poi specificato che in caso di vittoria alle urne, l'estremista di destra, Itamar Ben-Gvir, non diventerà ministro della difesa. Rispetto alle accuse secondo cui il premier sarebbe stato avvertito degli attacchi del 7 ottobre, Netanyahu ha puntato il dito contro l'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, che ha intentato una causa per diffamazione nei suoi confronti. Avevi il mio numero e avresti potuto chiamarmi immediatamente, ha scritto polemico su X. Con la cronaca rientriamo in Italia. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Continuano le indagini legate al duplice avvelenamento di Pietracatella. Sono stati acquisiti i dati del server centrale del liceo scientifico Galileo Galilei di Riccia, dove insegna matematica l'amica di lunga data di Gianni Di Vita, già ascoltata più volte come testimone nell'inchiesta. Si cercano eventuali tracce di navigazione di interesse investigativo. Domani è prevista la terza perquisizione, che interesserà il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, frequentato da Sara Di Vita e, fino allo scorso anno, dalla sorella Alice. Venerdì gli accertamenti si sposteranno al liceo delle scienze.

0: Umane di Casa Calenda, dove insegna Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita. E chiudiamo con un mix di sport e spettacolo. Sarà infatti Achille Lauro il protagonista dello show inaugurale dell'Enitto ATP Finals, in programma a Torino dal prossimo 15 novembre. Il cantante si esibirà giovedì 12 novembre alle 21 e aprirà la terza edizione del torneo. Sono già certi della qualificazione Alexander Zverev, che chiuderà il 2026 da numero uno del mondo, complice l'assenza di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera dalla redazione. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, operato ieri all'ospedale Gemelli.

0: di Roma per un tumore al polmone. Stamattina il pontefice ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Entrambi hanno restituito valori nella norma per il tipo di operazione eseguita. Il pontefice ha iniziato a camminare in stanza, riprendendo un'alimentazione regolare. Fonti vaticane fanno sapere che sta bene e che il suo umore è buono. La degenza resta di 7 giorni. In merito al viaggio in Sud America, programmato per novembre, il desiderio e l'intenzione del Papa è quella di andare, ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa chiamarsi pace. La pace che vogliamo è una pace giusta, ha detto in Senato la Premier, che ha definito l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio una scelta molto rischiosa. Intanto Matteo Salvini sposa la linea della francese Marine Le Pen sugli aiuti a Kiev. Abbiamo dato tanto, non potremo andare avanti all'infinito. E veniamo alla cronaca. Hanno confessato i 2 minorenni di 16 e 17 anni fermati per le 6 aggressioni in minicar messe a segno nel quartiere di Monteverde a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorso, tra cui quella contro l'attore Davide Iacopini. Ci siamo divertiti così, hanno detto ai carabinieri, spiegando di aver agito per festeggiare il compleanno di uno di loro. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, si è espressa rispetto ad alcune delle intercettazioni del suo assistito affermando che è tutto spiegabile e non c'è nulla di incredibile, visto che Sempio ha sempre detto di essere aggiornato sul caso Garlasco da vari podcast che continuava ad ascoltare. Chiusura di seduta in rialzo per le borse europee. Il DAX di Francoforte guadagna lo 0,14 e il CAC 40 di Parigi lo 0,50, il FTSE 100 di Londra lo 0,71. Salgono anche Madrid e Amsterdam, mentre il FTSE MIB di Milano cede lo 0,61. E chiudiamo con lo sport. Domani Gianni Infantino presiederà la prima seduta del Consiglio FIFA da quando è stato svelato e ritirato nel giro di pochi giorni il suo piano segreto di vendita dei diritti della Coppa del Mondo a dei privati. Il confronto con i suoi oppositori giunge a ridosso della scadenza del 18 novembre per la presentazione delle candidature alle elezioni presidenziali della FIFA, che si terranno tra 4 mesi a Rabat, in Marocco. Sul fronte tennis, invece, slitta di 2 mesi il Six Kings Slam 2026, originariamente in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. A causa della recente escalation in Medio Oriente, gli organizzatori hanno annunciato di aver posticipato l'evento a fine anno, dal 27 al 30 dicembre. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, la affacciata al quarto piano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: right snap.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dry like a damn vampire.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: più.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risposta sei tu.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Quando arrivarono gli investigatori, le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla, poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.